0: Che per te nata ne pai, in cosa che l'uota per te avrai, te budget of Gamanut, che ci gine per Gamanut, in cosa che l'uota garara ne potergit, si si trae, con il basso gol, che gite con il patip di magla. E so capit con tu magabe, che per te nata ne pa, a hanging per te avrani, mezza se che gher giuro no chiato je, tignaram pesce che terter. Mi giorno ne ha già mucino, go ibet in aguitani. Chon ke mayo arabe arabu igut che mujuno original so mi te arambe mana la galmi arambe uya lagini o fundrais ko ter tamana sumo araba nita en koroshat village ngol ago kino mo borta ter tamana mu ko enga si ko ter tamana gla ke ko norine kongete saita ngwana bogaro ne ngoro short village ngolimbaga melilo location imuji tarete tarete na tanba mpesa 0799 767 754 gure finzen jeruyat ugai tarete family bagot je mujuno guigo gisa 1918 hehe mosin aya mito kara in
1: pilato
0: neba pilato engolimba tanzania farm agoba meta david kibet kibketer mwei nanaat ko botel isi jene ndete ngenyita ab sitini agenge tariga genga raita ab agenge agobeti ne sabini tariga genga raita ab sokol genyini kigure David kibet kibketer mwei nanaat ko botel naba kapjob gut kaptab tengele negi bitar ga yang rawanita ni age meje ga mwa pole mutya ka pesa eng family tugul nata naba angot Tanzania nendet ko lakweta kimwei arab joge ak nekiko sirta tele choge ako stepson nebo nekiko sirta jeroti choge manungotiat ab Salina chemutai mwei ak Teresa mwei tupcho ine ak Rosa cheptekweny tanui anan Rosa cheptekweny tanui Paulina chemayo kipkogei nekiko sirta Kiplagat ara Martim nekiko sirta Elizabeth Rono Pilato na Pilato Christopher CTNA Henry Choge nekiko sita Selina Jesang William Kipkemboi mwei ak Edwin Kipchumba Koskei kwanita Eliud Kipkoskei nekiko sita Lydia Jemutai nekiko sita Sena Jepkorir Sylvanus Kipsang Etna Jepkoech Kennedy Kipto Collins Kipruto Kimeli Kelvin Ezra Kiprop ana Ezra Kiprop Timon Jeriot Lavenda Jepleting Vivian Jepkoge, Sabina Jepchirchir ak Regina Jelagat. Fata inlo nebo Caroline Keter, Eunice Keter ak Tina Kimeli Bed. Anan Kran, fata nebo anan aguitab Larry, Faith, Ephraim, Ellis, Esla, Brighton, Lydia ak Kiven. Mama nebo Jajang. Tesetai arambe, kogi arambe ing betut apa mut. Kogi arambe ing betut apa mut. Ago, kagi nem, kini mubortanyi betut apa mutai tarik sogol. Yato kogo sumagasi, sautika konre ta bortanyi, ko tarik taman arayat ap sogol nita, Enga, Tanzania, Buhemba Village, Kiblombe Ward. Kale, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Second Timothy, angwan ko itetesap mucha missing ako ba family ndaba ko Tanzania tukul
1: Pilato
0: Tanzania

Emo FM kusongo let up collection Mr. Watt neribe akwet akotolo itanyon Emo FM keteshiet nelil tuget nelit nelinyo tubo.